0: Radio Ena, veci puliția, in veci dobre glaspe.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è...